mio cuore tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata per te, pace no, no, non c'è. Al mondo, se rido e se piango, e solo tu dividi con me ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amor. Sto vivendo con te miei primi tormenti, la mia prima felicità. Da quando lo he conosciuto, per me più pace non c'è. Io chi voglio bene, sai un mondo di bene. E tu vatti dentro di me, ad ogni piccola, ogni tenera sensazione di amor. Ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai. Oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, soffrirà di più, ogni giorno di più, ogni giorno di più. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amor, ogni giorno io sempre più, sempre di più, tu soffrirai, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore, tu stai soffrendo, tu estás sufriendo, amor. ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa esta noche que estás sufriendo tanto? ¿Qué ocurre esta noche que nacen en tus ojos lágrimas, que resbalan por tus pómulos? ¿Cuántas lágrimas ya han bebido tus labios esta noche? No dejes caer ni una sola al suelo, que no sea pisado ni un solo sentimiento tuyo. Que nadie pise el amor que tú sientes, que llevas dentro de ti para dar, para regalar. No quiero que sufras, quiero que te alegres, quiero que sonrías a la vida, porque estás en la vida y tú eres lo más importante de este mundo. Así es que el mío cuore, tú estás sufriendo. No sufras más, ¿de acuerdo? Ella es Rita Pavone y esto es Il Cuore.